0: Não tem outra igual.
1: Rádio Vila Maria FM,
0: a preferida de toda a cidade.
2: Quanto tempo fa que não te vedo, que vedo, te vedo. Le mie possibilità di averti sono poche, lo so. Come potrò sapere dove stai? Il mio cuore piange tanto come le nuvole sotto il cielo quando piove. Per piacere, fai diventare possibile il mio vivere, perché io non posso più stare una vita senza.